0: hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.
1: Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso.